0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Súbete al carro.
2: Súbete al carro.
1: Somos tu copiloto.
3: En todas partes.
1: En todas partes. Ponte Exa FM 94.1.